0: a etsa ma monate scoop pampi so monate yes sir the ellipsis
1: thotsa maebo ngwaneso
0: hudi thula di siling ngwaneso
1: ke thotsa maebo setse ka botsa botsa tsela bere ke la jalo re ga borobok hey mo ba medi ga ya hebolong la bohlano
0: a tla bua utsa
1: o ke tla bua utsa ma medi ga re go sane thwasa re so sane o kwa le tsena ba he e tla tla re o sa di batla nako
0: e batla vi
1: e ne hlokana thwasa ke bone o bone di tikete se di butse gale di butse tsa
0: zia ka
1: yani ya san city mo re ya ka di station e ka ofela rona go lo emelwa ke sanne le monse le monse ke le ne remetse ke
0: ntate start
1: le monse la go lo emelwa ke sanne le monse fitileng ke a opola motswedi ke ne emetse ke Casper Govest le monse la ba emelwa jalo ke khulitsha ukozi i jimme ke tata go jwetsa o sanne go ba ukozi ke bomang makhatsi ke a opola ona emetse
0: Limpopo
1: Mamela, mamedi ga ka tikete tsa hoana jwale. Hana ba di fumana jwa ba tsa jwa ba kena website go tsala jwa ka.
0: Ba kena social media platforms o tla bona zia khala mo San City social media platforms. Le website tsa SABC. Le o rona le SADC FM o kena o tla bona sentse re lahlela bo. Etsa jwale o tlo fumana ditaelo.
1: Le bo se fitile di tikete le tsa fela pele. Batho ba bangata ba re ba lo reka. Etsa jwale mo mamedi holo tletse tswete ka mane ka San City ga khutla hape fumana ticket ya hao ba nna sanego lo re emela le monsena stano la gemela hantle le monse fitileng sanere le budulo le buke le hle le buke ka nako ba le mbale ka mo batla o jwetsa ono le jwang zia khala San City papa ka ba monate ke ntwa kgodi etlang o ska ba bona e ka ga e hole e imoti
0: ana bale
1: o sa tsa fika bora a re kopaneng ga di yo nga pho sa lo tsona mkaka next time ditse ke betse ile twere
0: a bana tsabana tsa tsere fm tolo good jazz works na ke monono ke o sola a khaza ka monono Monday a ntlo di mahlora ke bro bongena tsebeletso ke le sedwe SABC msi wa tso u balata batsena kobe

0: get set, get ready, go! Ziyakhala Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mo

ke lebuile ha holo tlana tsa maya o ile phumola go baneng ya hautema o ikhatile re tlo boela re tiena hape le wena a kwano o sia le moyeng na kung e tlang mo mamedi o fela ho le jwalo le ke nang le nane o ke la ditaba tsebeletsong ya le CD FM le tla bona harampa ya motsiare e ke matafatse re pele re tokena ditabeng seo re di hlopisitseng letsatsing lena re fetele ho tsietse mohonadi hore balla ditaba tsa gore ya le shumele metsimedi.

0: alabohloko mshanini wabanavusi mahlasela alabohloko ke le botla mnavusi ka ntshule monnate e mashomo mabedi le metsoro bonga go le ba goreng ya bo raro re nya bo raro re ya tswa le thaba morobane re tlabela re kopana le wena hape go sane hona jwale ke nakwane ya rona e kholo ya re batliseng ntate mo down di taxi tse tloang sa sol tse yang Vanderbilt Park dinga batho haramotse Snake Park le France jona re di sardinse mo re a tlatswa ka mono ntate re a topelwa ka mo ao bathong ngwana mothemo tso hlompha mothemo hlompha mothemo ga re hlompaneng ga re hlompaneng re rataneng a re di taxi ka mona ka Sasol mer di taxi no ding ka batho ka Snake Park le ka France a re ke ngwa jolo ka ditlhapi mme ke bona mathata o bua nnete Bwane, taika amea kotsi mona ke mathata. Ke mathata. Ke utlwa mme, ha re di tloele manta o mong le mong jwale re kena industry ene kgolo ya di taxi. Re kena industry ene go ntate mo teo nna ke ka mona ka Soweto, Soweto o kae ngwaneso? Soweto e kgolo, o Soweto o kae? Ho etsala eng ka Soweto? A re nna ke Soweto. Ntate ke na tjhelete ha ke na next. Me e emetse na fela ar status se emetse na pending e beru jamjwa ha ke na kirela hailing ke 317 that it is ara xebetse ha ke na next e sale e re pending e emijwalo o lukile ngwane swa gore ke fitise bana be sumo no ba ke ba o shebele yona e bile o nthomeletse lore e re pending e re eng ke tla e fetisa bona jwale e re ke shebe kwano ke Aus Emily o jwang tle ngwana mme la o sa mpolele ore na Soweto ka e kgolo Soweto kgolo Soweto kgolo Soweto ha o mpolele ore na o kae fela re tla leka he wena Ausi re bona ore na re thusa jwang ai di 317 o tshondi a sebetsa tseng batho ba mpa ba di hana fela jwale nna ntwe mmakatsang gore mona o fumana gore batho ba bangata ba re ngolla ka tsona ba re ha re ka di fumana fela ntate gore fela o phele fela he di 317 ka lebo Aus Emily o hlaile le monsa 1973 ke dikgwedi o eme o leka me o ina le kgopola hore o tla fumana ho itseng ha o fumane nna idea ka ntate motao nge blokwe ka 2011 ke mathila ke tsebore na ke etse jwang tjhelete tsa ka dikwetswe di bankeng kwana tjhelete tsa ka dikwetswe di bankeng dikwetswe tu di bankeng ke mathile e kwetswe ka 2011 hey bothata bona ba o kwalwa ha di ID e bile ba ngola blocked ba ikwale ntse ID ya hao holukile ngwana mme ke tla fitisa molaetsa wa hao ho moshane somona Pretoria gore ba ke ba shebe rona go baneng ha e sa le kwalwa ka 2011 ke tla e fetisa ke tla fa ngwana mme mona kere a ka e shebe mme a o sena ID ke tsietse fela re metsotso ka 25 pele gora ya bobedi ditsa ditswaneng ka mashaeng a go botsa tlentate ko re botsaetse mono rena ka mashaeng ditsa ditlatswa neng re na le bothata tliniking ya Meloding Virginia e kwetswe mme o kwaleletswe le difaele tsa rona ka moo ga re kgone go thutswa tliniking tse ding gobane go batliwa difaele e re ke fetele go o mondli e re ke fetele o moshane somona mondli mvambi o lefapheng la bophelo ka tliniki ene e kwetsweng ba re kwaleletswe le difaele le sedi FM jwale ke nako ke le nane o le matla ho lone ke kgwedi ya basebetsi yena ke kgwedi ya basebetsi yena ba nna kgwedi ya basebetsi le dinone re tlo di batla mona le thabang re tlo di batla re utlo rona di union di sebetsa jwang re tlo di batla re bue le tsona di union ha ke re utlo mona re fera ke re utlo mona rona bana be so bona ba re
1: Matsoho a sebeletsa metso le mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gae bana ka boikitletso ba bona le ho ntshetsa pele moruo Lesedi FM ke molelwa
0: ke nnete Lesedi FM ke molelwa e rona jwale ke le ke o fumana monzi kwano mona mra mvambi a shebe bothata bono ba kliniki ya ka mono ka a Virginia. Ai why? Why? O kae mondli, o kae mondli mona re a batla mona. Ho na le bothata kliniking ka ka mona ka Virginia. Re a batla mona mondli. Re a hloka ke o nthumeletse molaetsa. Mondli ke le bo mshumane weso. Sheba mona, sheba sheba. Ka mona ka Virginia. Ma lebohang o re ka Virginia hona le clinic e kwetsweng me kwetswe le di file tsa bona ha ba khone ho fumana thuso di clinic ntseding hobane di file tsa bona di clinic ena e kwetsweng shebana le bothata bo monzi ra okopa mshaneso ke Virginia ke ka Virginia clinic ya lona e kwetsweng ke fitse molaetsa he mo mamedi ke fitse molaetsa Monli o sa fumane molaetsa wa ka ke le bo wa ka mo ka kliniking re ke bone re ba tliseng ke shebile re ba tliseng ai re ke bone mona bloom spray ke sebetsa di poloto bloom spray o etsang ka mo ka bloom spray Oh, ya itlula. Ai. Ke le mo sabe ra ro ngwana ka khone u fumana chalete ya ha ye hle ntate. Ha khone u fumana chalete ai. Ke le mo sabe ra ro sena amatha le ka nna ke ka mona ka Lady Brand. Lady Brand. Kwana ho bo star chalale. Le tele du medise mo ra chalale ka mono ha le mona ka Lady Brand ka mono. Lere atla dumele ke senata tjena se di fuba mona se fontane sa mushima le tele modumedi sele re kitse a dumele ha holo are pelo ya ka ere ke bue le maneo le modumedi se star ke le bo ha ngwane so tabatsa o di se difitile tabatsa ha o ke tla etsa jwang ke di fitisitse me empa ke bona mabenkele ke yana haufi le nna re tshware mabenkele
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: ya huile mamela re atlela manta ho isa ka labohlano ho renya boraro ho fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM ke molelo
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke Ha dikgogo di theoha dikalaneng Ho fihlela re isa masapo ho beng
3: Re a tella

0: bohloko ba o latlelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Tell.

0: ela we
1: ai bunyane bo ka medi bo mametse me ho sotla bona la mhlamne
0: ela we
1: a nna ke sa bantle ke tlo botsa
0: ko halmetse weekend
1: ke halimela wena hanjwane
0: bo kena 7 o sotla o so ya la bana ke resh 7 e tla be ka gatsene Hello, Shaba. Di papa di sa weekend ka ga wa itsa la petu.
1: O Shaba? Ah, etap.
0: Di ntleng.
1: Tabo. Ah, tlen. Ha ke na taba le di ntle, ke na taba le di points.
0: Ha ona le.
1: Ha ke na taba le di goal, ke na taba le di points. Di points ke yona taba. Le re le ke sa di ntla, le le ke sa di points. Jala fela la la bi.
0: Re le ke sa di goal.

ke lebile ha bolo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nana le kenang ha jwale ke la ditaba la matshohlo ho le city fm me ho polore lona le tlisetswa ke sabc news ri kemetse ha re gethe nku ka pere empapelo mo ho re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botlelang.

0: ke metsotso e robong re furaletse hora ya botshelela e rena kwa rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka bem ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: monate moketeng o mogolo ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro ziakhala mo San City.
1: Kaulangali Kubula 88.4. Kabale download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
2: Adi papa di ho lesedi FM.

bohloko ba o latelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele ikhusisa hore ho boloko ba o baratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.